0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss.

0: agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Sei tu. La community di Daddy Kiss ha già fissato la data in cui ritrovarsi con Marco e Raff. 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Kiss, kiss.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
5: Kiss Kiss.

0: quest'estate. Canta sotto la doccia anche per noi. Il Tipo Velo Show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss, kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Kiss, kiss.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
4: Kiss, kiss.
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Kiss, kiss.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a €2,99 e straccetti di petto di pollo 400 grammi a €3,39. Lidl, vale davvero.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Yes, yes.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Tonight, Taylor Swift su Radio Kiss Kiss, e noi come sempre siamo pronti anche con il nostro momento history, con una canzone sicuramente tosta per quanto riguarda il significato, perché qui si parla di ghetto, di povertà, delle difficoltà estreme, l'abbandono delle periferie da parte della società, una storia vecchia ma che continua nel tempo. Si parla di violenza, della consapevolezza di poter morire giovani a causa di una vita criminale che è sicuramente senza futuro, e quindi è un'analisi amara sulla propria esistenza. Allora godiamoci questo history 1995, Julio featuring LV

0: featuring Alvi con Gangsters Paradise dal 1995, il nostro History Kiss. E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione, pronta per noi Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Medio Oriente ancora tensione nello stretto di Hormuz, segnalata un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman, ma non si segnalano vittime. Intanto, dopo la frenata sul nuovo piano di attacchi, Donald Trump dichiara che un accordo su Hormuz c'è. L'Iran per ora non conferma, ma il presidente americano insiste affermando che i negoziati riprenderanno nelle prossime ore e fa sapere inoltre che ci sarà un'intesa anche sul nucleare. Il leader della Casa Bianca però precisa che l'opzione militare rimane sul tavolo e che gli Stati Uniti sono pronti ad attaccare in qualsiasi momento. Sale ad almeno 13 vittime, tra cui anche bambini, il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore. Tel Aviv avverte nessun ritiro prima del disarmo di Hamas, mentre l'intelligence dello Stato ebraico sospetta che il movimento islamista non sia intenzionato a smilitarizzare realmente. Intanto rientrano nella striscia diversi abitanti palestinesi che erano sfollati in Cisgiordania. Domani sulla crisi di Ceuta, il vertice dei ministri dell'interno europei sollecitato dalla Premier Meloni. L'Italia, con il ministro dell'interno Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Intanto, nell'enclave spagnola del Nord Africa, barriere in mare per fermare nuovi arrivi di migranti. La cronaca rischia di aggravarsi ulteriormente il bilancio del gravissimo incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada che collega Terni a Rieti. 6 morti e dei 34 feriti ricoverati in ospedale, 6 sono in codice rosso e 3 in condizioni critiche dopo che un camper si è scontrato frontalmente con un autobus con 20 turisti a bordo. Rimaste coinvolte anche 3 auto. Le vittime sono la coppia che viaggiava sul camper, i 2 autisti dell'autobus e 2 turisti. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. A Castenedolo, in provincia di Brescia, è stato arrestato l'ex marito della donna accoltellata ieri pomeriggio fuori da un centro commerciale. La 38enne è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti, sempre nei confronti dell'ex moglie. A Senigallia è aperta un'inchiesta sulla morte di un 35enne fermato dai carabinieri con l'uso di un taser. L'uomo alla guida della sua auto ha prima ignorato l'alte dei militari, poi ha speronato la gazzella che lo inseguiva. Dopo il tamponamento ha tentato di fuggire a piedi e durante la colluttazione per bloccarlo, uno dei carabinieri ha usato la pistola elettrica per stordirlo. Trasportato in ospedale, il 35enne è morto poco dopo per arresto cardiaco. Sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei di Parigi, impresa di Chiara Pellacani, che ha portato l'Italia a quota 6 medaglie. La 23enne romana ha conquistato l'oro prima nel sincro misto con Matteo Santoro e poi nel trampolino da un metro. Ieri è arrivato anche l'argento nel tecnico misto con la coppia Pelati-Ruggero. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.

Odissea 2000 di Corigliano Rossano, tornando tra le altre cose alla questione cocomero, melone, melone d'acqua, anguria, perché il nome varia a seconda delle zone d'Italia. Nel crotonese si chiama Sacriniscu, nel catanzarese si chiama Zipangolo. Questo me lo scrive Marco. Meravigliosi i nostri dialetti, spesso sono delle vere e proprie lingue. Anzi, parleremo di dialetti tra poco. Intanto ci godiamo ancora la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Lovers Do i Maroon 5 con il featuring di SZA dal 2017 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti, ancora da Marta, in diretta dal parco acquatico Odissea 2000. Salutiamo le persone che in questo momento sono all'interno del parco e si divertono veramente tanto. Dopo magari una scivolata anche io e Benedetta la facciamo, però insomma non lo so quanto potremmo gridare, non siamo particolarmente coraggiose. Allora, giusto perché in estate si leggono un po' di notizie di gossip, cronaca rosa sotto l'ombrellone, è ovunque la notizia di Larry Blasi e il suo Bastian Müller che convolano a nozze a settembre in costiera amalfitana, che giustamente non ti può portare a Milano. E sapete che io non riesco a comprendere una cosa, cioè il bisogno di sposarsi più di una volta. Cioè tu ti sposi con una persona, il matrimonio finisce, succede, ci sta, poi ti rifai una vita, ok, ma perché sposarsi una seconda volta o addirittura una terza, una quarta? Secondo me ci vuole un pochino di coraggio. Preparate una monetina da mettere nel nostro jukebox, che tra poco vi spiego come scegliere la vostra canzone. Intanto Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, ciao Fix Radio Kiss Kiss. E allora, momento jukebox. Chi in estate non aveva una monetina sempre in tasca per poter scegliere la propria canzone al jukebox? E allora, facciamolo adesso. Vi do una monetina, no, vi do la possibilità di inserire la monetina nell'apposita fessurina del nostro jukebox e scegliere la vostra canzone, quella che rappresenta una vostra estate o semplicemente quella che amate, che vorreste ascoltare in questo momento. Basta inviare una nota audio al 347 490 0042, in cui ci dite il vostro nome, la canzone che vorresti ascoltare e anche la motivazione. Faccio un esempio: ciao, sono Marta, io al jukebox scelgo Complicated di Avril Lavigne perché mi riporta ai miei 13 anni e un'estate stupenda trascorsa in Calabria. Tutto chiaro? E allora preparatevi con la vostra monetina, inviate una nota audio con la vostra richiesta al jukebox. Noi vi attendiamo, chiaramente il numero già lo conoscete, ma nel caso io ve lo ripeto, segnatelo: 347 490 0042. E tra poco chiaramente sceglieremo la canzone più bella da mettere al jukebox.

0: Ti schissa a te che non c'è niente di più rilassante che prendere il sole sul bagnasciuga. Ti schissa a te che da quando il tuo piccolo ha iniziato a camminare, vuole sempre andare al parco. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Kiss Kiss.
4: Ciao.
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
7: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
7: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Soul su Radio Kiss Kiss. Allora, il nostro jukebox è pronto a suonare una delle canzoni che avete scelto. Sentiamo un po' di richieste.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Michele, sto lavorando e io al jukebox molto probabilmente metterei Undressed di Sombra, perché mi ricorda quest'estate.
2: Ciao, io sono Antonio e voglio al jukebox La Graziosa di Quevedo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, mi chiamo Antonella, dalla provincia di Catania, vorrei ascoltare Bailando, Paradiso, mi ricorda la mia adolescenza.
4: La mia canzone del cuore, Gente di mare, un'estate che non dimenticherò più.
0: Ma la monetina più veloce è stata quella di Matteo.
5: Ciao Marta, sono Matteo da Bassano del Grappa, mi piacerebbe ascoltare La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini, che mi fa tanto ricordare la vacanza fatta a New York. Grazie di tutto, kiss kiss a tutti. Lui è

More con Potential su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, e adesso ci godiamo ancora tanta bella musica grazie per le bellissime richieste che sono arrivate al nostro jukebox, che torna puntuale anche domani. Adesso è Duran Duran, Nile Rodgers and Janelle Monáe con Pressure.

noi adesso pronti per una bellissima novità, una canzone che è una riflessione delicata sul valore dei ricordi e sulla capacità di trovare pace anche quando qualcosa appartiene ormai al passato. Grande protagonista anche del Kiss Kiss Wait, sto parlando di Lorenzo Lupo.

0: Cielo Show, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Giselle con Dimanche Midi Pil su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre comunque la musica più bella. Ciao a tutti, buongiorno a tutti da Marta, anche un po' Martinez, ma anche un po' Gonzales. Ultimamente Max e Max dicevano anche de merendas, ed effettivamente sono una grande amante della merendas a quest'ora del cornetto, come dicevo, di pasta sfoglia, ragazzi. Io preferisco quello lì. Allora, è bello viaggiare, è bello girare, ma quando siamo fuori c'è sempre qualcosa che ci manca del nostro mondo, e intendo anche semplici abitudini, perché siamo maledettamente abitudinari. Anche cambiare cuscino, ad esempio, può portare, per qualcuno può essere un evento stressante. Io odio, ad esempio, cambiare cuscino, c'è chi parte con il proprio cuscino sotto braccio. Ma c'è una cosa che, a detta dei viaggiatori, soprattutto gli italiani, è e resterà sempre la cosa che più ci manca quando siamo distanti da casa, ed è sicuramente il nostro bagno. Quando si è fuori, ancora di più, quando ad esempio si è in giro, trovare ad esempio una toilette, un bagno decente, è una roba molto ma molto difficile, soprattutto in luoghi molto frequentati. E non so voi, ma io quando trovo uno di quei bagni sporchi zozzi, si può dire alla radio, l'ho detto, non ce la faccio, anche se proprio ho bisogno di andare in bagno vado a cercarne un altro. Ma c'è un'app che ci viene in soccorso e che vuole darci una mano proprio a trovare un bagno che faccia al caso nostro, e si chiama proprio Where is the Toilet, ed è un'applicazione che consente di geolocalizzare la propria posizione e individuare la toilette più vicina. Non solo, l'app offre numerose altre informazioni importanti e la possibilità di recensire i servizi igienici della serie: tavoletta ben salda e stabile, abbondante presenza di carta igienica ma leggermente ruvida, che pure è una roba importante, già che ci sia la carta igienica, perché quando si va in bagno e si becca il bagno che magari è anche quello giusto ma non c'è la carta igienica, diventa un problema. Intanto la musica più bella, quella che suona sempre e comunque su Radio Kiss Kiss. 2007, Alicia Keys, No One.

Kiss Kiss. I only want you when you go.

0: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 3

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Kiss, kiss.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss, kiss.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Kiss, kiss.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a €2,29. Scopri di più su conad.it.

Vorrei sinceramente fare in modo che non si senta la mia emozione, che non mi tremino le gambe, ma soprattutto la voce, ma per me è veramente una grandissima emozione, perché torno in onda sui microfoni di Radio Kiss Kiss dopo esattamente 1312 giorni, quindi do un buon pomeriggio a tutto il popolo di Kiss Kiss. Mi presenterò più tardi, dico solo che in regia con me fino alle ore 20 ci sarà Roberta Sepe, pronti per iniziare con la bellissima musica di Radio Kiss Kiss, ed è il momento di iniziare questo nuovo pomeriggio con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Paolo, bentornato.
1: Sì,
2: cioè... Paolo Franceschini, bentornato.
1: Ma uno non può manco fare una sorpresa che subito viene sgamato in questo momento della vita. Ebbene sì, sono Paolo Franceschini, qualcuno di voi credo che si ricorderà di me, ma vedo anche che stanno già arrivando tanti messaggi. Io volevo ringraziare, infatti, come diceva il buon Antonello Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. L'ho detto in apertura, sono passati 1312 giorni, che sarebbero esattamente 3 anni, 7 mesi e 4 giorni. Ovviamente mi sono fatto aiutare dall'intelligenza artificiale per fare questo calcolo, perché io non ero in grado di farlo. Eviterò compagnia per tutto il mese di agosto, dalle 16 alle 20, quindi mi risopporterete, ma anche per andare contro a quello che si dice, che solitamente ad agosto tutte le persone vanno in vacanza, invece io e Roberta saremo qua in vostra compagnia, cioè nel senso, e non siamo gli unici che lavoriamo, anzi suppongo che ci saranno tante persone all'ascolto che stanno lavorando, e quindi io vi invito anche che, se avete voglia di interagire un po' con me e soprattutto farmi sapere chi sta lavorando o chi sta facendo qualcos'altro, vi ricordo sempre il numero di Kiss Kiss 347 490 0042, per interagire con me. In questo momento sta arrivando Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Voi agitatevi poco e fatemi sapere se state lavorando.

0: con agitare Coca-Cola, il suo ultimo successo in diretta su Radio Kiss Kiss. Io sono Paolo Franceschini, vi terrò compagnia fino alle ore 20. Stanno arrivando diversi messaggi di tante persone che stanno lavorando e alcuni mi fanno anche molto divertire. Volevo salutare innanzitutto Fabro, che mi dice: di la verità che hai finito i soldi e ti tocca lavorare di nuovo. Ma ha sgammato subito in pieno, questo devo dire. Non è proprio così, ma sono arrivati diversi messaggi. Sentiamo di qualcuno, Roby.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Tania da Porlezza.
0: Ciao.
1: Vi faccio compagnia io. Lavoro in un ostello e di conseguenza adesso si lavora e anche tanto. Ci facciamo compagnia entrambi. Kiss Kiss a tutti.
0: Allora salutiamo anche, diamo un Kiss Kiss ai tuoi clienti. Andiamo con il prossimo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono la Irisele, provincia di Cuneo.
0: Sì.
2: Io lavoro. Ho sudato anche l'acqua del battesimo, non so più cosa mi è rimasto.
0: Beh,
2: un abbraccio.
0: Guarda Iris, ti stiamo capendo, perché come dire, c'è un po' di caldino, credo, un pochino dappertutto. Abbiamo un ultimo messaggio, Roby, per il momento. Sì, sentiamo un attimo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Si lavora, le ferie le prime 2 di settembre.
0: Vedi?
3: Oggi festeggio i miei 40 anni e un kiss kiss a tutti.
0: Beh, allora ti facciamo anche gli auguri, ti facciamo anche gli auguri per i tuoi 40 anni. Pensa, 40 anni, sta lavorando e sta ascoltando Kiss Kiss. Cosa poteva andare di meglio se non magari intanto ascoltare Whistle di Florida? Mi raccomando, state in nostra compagnia fino alle ore 20, eh. Vi aspetto, eh.

off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: è che vi sta girando la testa, è vero? No, perché non vorrei mai che vi girasse la testa. Qui su Radio Kiss Kiss erano Fred e Palma, Anita e Mischilla con appunto La Testa Gira. Io dovrei salutare veramente centinaia di persone, stanno arrivando un mucchio di messaggi di persone che sono al lavoro, che ci stanno ascoltando, ma volevo agganciarmi un attimo per un argomento da questo messaggio qua.
1: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
0: Buon pomeriggio
1: anche a me, tocca lavorare mese d'agosto, però non posso lamentarmi perché sono stato in ferie tutto il mese di luglio, il mese che preferisco, di conseguenza mi tocca.
0: Vedi, allora lui ha lavorato tutto luglio e quindi dice giustamente ad agosto lavoro, anche se insomma sarebbe carino, è vero, non so, magari quelli che dicono che hanno 4 settimane di ferie all'anno, perché non fare invece tipo 48 settimane di ferie all'anno e 4 lavorare? Forse non sarebbe proprio in linea anche con il primo articolo della Costituzione, tanto per dire, no? Però anche c'è proprio un sondaggio fatto sia da Eurostat che anche dalla Federturismo Alberghiera Italiana, Federturismo di Confindustria, per quale il quale dice che molti italiani stanno spostando, anche vuoi te un po' perché ci sono le spiagge un po' congestionate, un po' piene di persone, stanno spostando le vacanze già al mese di settembre. Infatti stanno sensibilmente aumentando le prenotazioni non solo per gli hotel ma anche per i voli oppure anche per i traghetti, perché settembre effettivamente, insomma, negli ultimi anni è sempre stato molto bello e caldo. Arriva Elisa Doolittle.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Io sono Paolo Franceschini, vi terrò compagnia fino alle ore 20 e volevo anche approfittare per salutare, adesso man mano cercherò di salutare un pochino tutti, ma la piccola Sofia, 10 anni, ci sta ascoltando insieme al papà Antonio in macchina. E Sofia, che adesso ha 10 anni, ovviamente non è a scuola, direi che è una cosa abbastanza, come dire, basilare, no? Perché d'estate i nostri ragazzi se ne stanno a casa, e per gli amanti del countdown innanzitutto diciamo anche questa cosa, un po' per pensare un po' al fresco, a Natale mancano 144 giorni. Un po' prematuro parlarne il 3 agosto, me ne rendo conto, però alla scuola ne manca un pochino meno. Sofia, adesso non è che voglio invitarti ad andare a scuola il prima possibile, però comunque sia, diciamo che a parte le province autonome di Bolzano e Trento, che hanno sempre delle giornate un pochino differenti, tra il 10 e il 17 settembre tutte le scuole riapriranno come al solito un pochino scaglionate, però effettivamente di solo 7 giorni le uno dalle altre, perché poi i nostri ragazzi dovranno andare a scuola a studiare per garantirci il futuro. Ragazzi, mi raccomando, studiate e non fate come me. Arrivati Tiziano Ferro, questo è Rosso Relativo.

Mamma mia, 25 anni a Russo Relativo, ma adesso è il momento della novità, perché lui ha iniziato riscuotendo lentamente grandi successi come artista di strada, come Basker, e ora invece possiamo dire che il suo successo è planetario. Sto parlando di Chris de Sarandi e questa è Good Old Days.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Diretta su Radio Kiss Kiss, io sono sempre Paolo Franceschini, ogni tanto lo ricordo perché magari qualcuno manda messaggio, fa ma chi è questo qua? Sì, sono io. Comunque non dicevo perché sto iniziando adesso il discorso, che agosto è anche il mese in cui i vostri programmi preferiti poi si prendono una breve pausa, come d'altronde state sentendo, ma non per questo li lasciamo poi lì nel cassetto. Ad esempio, uno dei momenti più attesi del Pippo Pelo Show è l'appuntamento con le canzoni sotto la doccia, ovvero le canzoni cantate live, verosimilmente direi, non esattamente da sotto la doccia, almeno perlomeno si spera, che si trasformano come per magia nelle versioni originali. Pensate che ci sono anche tanti ascoltatori tra di voi che continuano a mandarle anche in questi giorni, ma pure voi che state ascoltando adesso potreste diventare i protagonisti nelle prossime puntate. Se voleste essere tra i protagonisti di Canzoni sotto la doccia anche qua nel pomeriggio, ricordatevi di inviare la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro ascoltatore.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: I'm walking away. Oh, troubles in my life. I'm walking away.

0: pioggia sotto la doccia anche per noi. Il tipo per lo show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

Oh, Clara San Giovanni, io sono d'accordo con voi, che belle le ragazze, questo è il loro ultimo successo 2026. Comunque è tutto oggi che stiamo parlando, che c'è chi, ovviamente chi sta in vacanza, come abbiamo sentito c'è chi sta lavorando e sicuramente ci sono anche tanti ragazzi che stanno probabilmente già studiando. A proposito di studio, ho letto una notizia che mi ha lasciato veramente di stucco, perché la provincia di Bolzano, che tra l'altro anche vorrei ricordare è la prima provincia che manderà i ragazzi a scuola, ovvero dal 7 settembre, ha lanciato un'iniziativa di mettere una multa tra i 50 e i 150 euro per i genitori che nella prossima stagione diserteranno i colloqui o le riunioni scolastiche, perché se lo fanno evidentemente mostrano disinteresse nei confronti dei figli a scuola. Quindi state molto attenti se siete a Bolzano, e state anche attenti che non succede la stessa cosa dove siete voi. Quindi seguite i vostri figli negli studi, che non si sa mai. Lil Nas X!

Vuoi dire che siamo già arrivati alla fine della prima ora? Incredibile. Pensate che uno degli argomenti più caldi ultimamente è quello degli accordi di Schengen, ovvero la possibilità che abbiamo in Europa per girare liberamente da paese a paese.

Era il 1985, loro erano gli Haha con Take On Me. Iniziamo la seconda ora. Caro popolo di Kiss Kiss, sono sempre qui per tenervi compagnia fino alle ore 20. Mi stanno arrivando tantissimi messaggi che mi riempiono il cuore di gioia, di orgoglio e soprattutto mi fanno pensare che essere ritornato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sia stata una scelta giustissima. Sono Paolo Franceschini, io lo ripeto ancora, adesso non voglio fare nessuna autocelebrazione, qualcuno di voi magari si ricorderà di me, ed è con grande piacere che vi terrò compagnia per tutto il mese di agosto. Ma non sono solo, cioè alla voce sono da solo, sono condotto in regia da Roberta Sepe. Che Roberta è praticamente, adesso lei non potrà rispondere, mi fa sì con la testa, è un primo giorno per entrambi praticamente questo qua. Bellissimo, dicevo, saremo in compagnia fino alle ore 20, quindi state con noi. Vi ricordo sempre che se volete interagire con me 347 490 0042.

Favolosa come sempre Lady Gaga con 911. Siamo ancora in diretta su Radio Kiss Kiss. Allora, innanzitutto do proprio una notizia così al volo, perché ho letto che l'Italia ha appena vinto la medaglia di bronzo nel Team Free di nuoto artistico, quindi abbiamo già raggiunto l'ottava medaglia, ma a questo discorso ci arriviamo tra qualche istante, perché volevo approfittarne per fare qualche saluto. Mi stanno arrivando un mucchio di messaggi, quindi adesso dico qualche nome random, non se la prendo chi non viene citato, ma saluto Raffaele, Terry, Elisa, Pasquale, Nunzio, Barbara. Sergio mi scrive addirittura: ti ho seguito anche quando sei andato via. Sergio, non dirmi che sei della finanza, perché mi preoccuperei. Un grande saluto anche lo voglio dare ai miei cari amici di Calitri. Ragazzi, Calitri in provincia di Avellino è un posto che ho scoperto da quando abito a Napoli, sono 7 anni ormai che sto in queste zone, posto favoloso, e quindi saluto gli amici di Calitri, soprattutto Giuseppe e Vittorio. So che a Calitri Radio Kiss Kiss è sempre nelle nostre sempre sulle loro frequenze, però è il momento di Anne, vero? Questa è White Girl Wasted.

Qua adesso ci starebbe per un bel sulle mani. No, non sono mai riuscito a fare lo speaker. Comunque questa era Anna che, madonna, sta riscuotendo veramente successo a destra e a manca. Comunque dicevo, prima di lanciare Anna, che abbiamo vinto l'ottava medaglia, hanno vinto i ragazzi della nazionale di nuoto sincronizzato. Gli europei di nuoto che ci sono in questo momento a Parigi sono iniziati il 31 luglio, finiranno il 16 agosto. Grandi aspettative da parte dello squadrone italiano. Io volevo solo ritagliarmi un piccolo momento per fare i complimenti di cuore a Chiara Pellacani. Suppongo che non ci stia ascoltando in questo momento perché si starà sicuramente allenando, però in 3 giorni fare 3 medaglie d'oro favolose veramente, con il Mixed Team Event, nel doppio sincronizzato insieme a Matteo Santoro e poi anche dal trampolino 1 metro. Io ve lo dico, se magari uno dirà ma chi se ne frega, a me non interessa, però se andate a recuperare tutti i suoi salti, ci sono ovviamente, li trovate su YouTube e sui social, i salti con i quali ha vinto l'oro. Io sono totalmente affascinato da questa nuova regina dei tuffi, Chiara Pellacani. Ma adesso è il momento di Adore e te lo dedico, Chiara. Questa è Jasmine Thompson.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Kiss, kiss.
3: Ciao.
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxi Bon Classico 384 grammi a €2,99 e straccetti di petto di pollo 400 grammi a €3,39. Lidl, vale davvero.

0: caccia alla bufala.
1: Esatto, e infatti come nella prima ora abbiamo giocato con il gioco di Pippo Pelo, adesso invece giochiamo con i giochi di Good Morning Kiss Kiss. Quindi mi metto nei panni di Max e Max e vi do pure io tre notizie, perché in questo mondo in cui invaso da fake news si allena per riconoscere le notizie vere da quelle false, lo facciamo tramite caccia alla bufala. Vi ricordo che solo una è falsa. Metterò in palio i gadget di Radio Kiss Kiss e il più veloce verrà in onda con me subito nel talk successivo. Ma iniziamo a sentire quali potrebbero essere le tre notizie. Ricordo ancora, solo una è falsa. Notizia 1. In montana un escursionista ha camminato per 6 ore con un bastone da trekking che gli si è conficcato nel fianco dopo una caduta. Non avendo subito danni che gli impedivano di muoversi, ha scelto di tornare a piedi alla base per risparmiare sui costi del soccorso, che sarebbero ammontati a diverse migliaia di dollari. Notizia 2. Nel 1967 il molisano Giuseppe Manocchio è partito da casa sua a Isernia per raggiungere la promessa sposa Maria in Veneto, esattamente in provincia di Padova, facendo tutto il percorso in ginocchio. E infine, notizia 3. È diventata di recente virale la notizia che Cameron Diaz ha dichiarato che lei e Snoop Dogg hanno frequentato la stessa scuola superiore, ovvero il Politecnico di Long Beach, tra l'altro specificando che Snoop era pure il suo spacciatore di fiducia. Quindi queste sono le tre notizie. Vi ricordo che per indovinare, vincere i gadget e venire in onda con me tra qualche istante, mandate un messaggio al 347 490 0042, perché adesso è il momento anche di ascoltare il frufru. Frufru, si chiama, eh? Sì, sì.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: I can't wait, non posso aspettare per riuscire a capire in quanti hanno indovinato e in quanti no. Anzi, già posso dirlo, io lo so, visto, sono arrivate anche diverse risposte sbagliate, ma c'è anche chi è stato il più veloce a rispondere esattamente. E direi che abbiamo in linea con noi al telefono Greta. Greta, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ma Greta, ciao Greta, che bella voce giovane anche a... Di dove sei?
1: Sono di Como.
0: Mamma mia, adesso Como è famosissima perché avete una squadrona di calcio proprio che sta andando alla grande, eh?
1: Eh sì.
0: Sei una tifosa?
1: Non del Como.
0: Allora, non andiamo oltre. Ma stai vedendo il lago in questo momento, giusto per sapere?
1: Sì.
0: Ah, pensa te, che bello. Noi invece ci stiamo guardando io e Roberta così a vicenda. Comunque è un bel vedere per entrambi, dai. Comunque Greta, a parte gli scherzi, abbiamo detto tre notizie, la 1, la 2 e la 3. Qual è quella bufala?
1: È la seconda.
0: Pensa, è arrivato anche subito l'applauso, perché infatti Giuseppe Mannocchio non esiste, o perlomeno se esiste sono stato un nome e un cognome buttati lì. Allora Greta, dovrai adesso scegliere solo te, preferisci che ti mandiamo 10 milioni di euro e i gadget di Kiss Kiss?
1: 10 milioni di euro sono meglio.
0: Credo che li abbiamo finiti, guarda, controllo, se li abbiamo finiti però ti mandiamo i gadget, va bene lo stesso?
1: Va benissimo.
0: Grandissima, grazie Greta, complimenti per essere stata la prima vincitrice del pomeridiano Caccia alla Bufala.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A te, ciao, buon proseguimento. Questa era Caccia alla Bufala, ma tornerà anche nei prossimi pomeriggi.
2: Se qualcuno ti dirà, lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla Bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

Una novità, è un momento di novità. Lui è stato uno dei protagonisti del Kiss Kiss Way 2026 e lui stesso ci ha raccontato che questo nuovo successo è nato in una discoteca di Amsterdam. Sto parlando di Lorenzo Lupo col suo nuovo pezzo dal titolo

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Yes, yes.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a €2,99 e straccetti di petto di pollo 400 grammi a €3,39. Lidl, vale davvero.

impronta di Madonna con Dance Saturia, che è il suo ultimo successo, nonostante insomma la ragazzina, diciamo, che ha già fatto 67 anni, ma l'abbiamo vista anche in forma smagliante ai mondiali quando ha presentato il tutto, e come se non avesse necessità di avere tante persone che parlano di lei. Io devo dirlo, non sono molto social addicted, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni un pochino mi sono staccato, ma mi è arrivato anche a me il video che sta diventando viralissimo di J-Lo, che è stata in vacanza in Italia, forse lo è anche tuttora, e passando da Venezia ha visto che le rimanevano tipo questi 90-100 euro in tasca, ha detto ma aspetta che vado a farmi un giro con la gondola. E non solo, si è fatta dei video abbastanza iconici, insomma vedi J-Lo in giro per i canali di Venezia cantando pure Like a Virgin per ricordarti di Madonna, che ricordiamolo anche sempre, per J-Lo è sempre stata un'ispirazione della sua carriera. E devo dire, che ispirazione! Ma scusa Roby, cosa sta succedendo? Perché solitamente si dice che questo si scongela solo attorno a Natale, ma però è sempre lui, un grandioso Michael Bublé.

Mace con Salme con la Pesce dicono di avere delle cattive abitudini, ma noi ne abbiamo una bellissima, perché alla fine di ogni ora facciamo un salto nel passato. Ma se io vi dovessi dire grande Giove, a che cosa vi faccio venire in mente? Beh, probabilmente qualcuno sbloccherà il ricordo di Doc in Ritorno al Futuro, quando uscì questo film che ha segnato diverse generazioni. E pensate che il film è uscito nel 1985, guarda caso stesso anno in cui usciva questa canzone. Io vorrei essere in macchina con voi o a casa con voi per cantarla tutti insieme, perché adesso lo so che lo farete a squarciagola. Arrivano i Simple Minds con Don't You Forget About Me.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Yes, yes. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Kiss Kiss.
5: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: notte vola.
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: la musica più bella.
1: Che idea.
0: Suona solo.
1: Che idea.
0: Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss
2: Kiss. L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.

0: 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.